bala kochi madafon onde ke luka da fonte sirina maingo penze munga sibala ko andoni uta bale so yo tenti amina mozoko iwa melani mete so penanse me bien irna ke merci na pokona nda waso ake ngwecha to kwachala

0: kemi babati Aisha la milinga timo izi aga sala ko garan babati Aisha shukran
1: yo kala Aisha nanga tagemi keba ala inga tena ho sala munga kipere ma
2: yege.

tetele ay tadi gungon to venturio ne malon de gunna da mampuna gungon to venturio tetele lord

0: fan fan fan. Ale kosa singa na dafaron de keluka. Ton la kema iba ala mingala iri nando.
1: Wati na mbeke tu boso wola.
0: Ala zondo.
1: Ah mbira mbeke tu boso mbe so gulde ala mbe ma fetisi zambutu la.
0: Mene ma kuzira mbeke tu zambutu.
1: Voilà. Vinti sa tele nando ki. Ese singa muru so wala de ni biri so la.
0: Esa kete ko tro singa muru biri la so ke na mbeke tu ka fa wi ke mala.
1: Oui bon ngamuru comme ça et ngapé ngamuru ni so a na yangati bandala donc ngamuru ni so a ke eso ndoti azen ndoti azen donc ngamuru sa ke mini ketengu a ke mini ketengu la ki koma a sa le so a za kete kodo ki kapan so a ke mu e ki ngamuru ni so ki a zana ndo ni so donc ngu ni so azen mingi a ke kakonjo donc a ke na pleko ki dati ye ni so. Donc ndati so tinga murunira.
0: Ndati rindi la merci ala tena zola kwina zwa igwe.
1: Bon, bimu joni la kwina wali kimbi isene felicite et puis bimu joni la kwina ita kimbi angera et puis bimu joni la kwina kugara kimbi commande bimu joni la kwina ita na ita kimbi seforia bimu joni la kwina molenge kimbi tongana sada ke romio et puis ela kimbi divine bimu joni la kwina tua voisin kimbi so a ete na tere kimbi leki tena la tena la si la kwa zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema zema